0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

0: faccio un capo, mi critica perché non entiendo che si faccia.
1: Alla terra consumi la porra maleza che dentro la luna non vede più.